0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: www.torinointernational.com.
8: Click here.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International.

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino in

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Sabato 8 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la solennità di San Domenico di Guzman, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Predicatori, i Domenicani, ma si ricorda anche San Emiliano, vescovo e martire. Facciamo un viaggio indietro nel tempo per scoprire i fatti principali accaduti oggi nella storia. Nel 1956, una delle più grandi tragedie minerarie della storia, Marcinelle, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone causò la morte di 262 minatori, tra cui 136 italiani. Oggi, in quella data, si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Nel 1963 in Gran Bretagna avviene la celebre grande rapina al treno. Una banda di 15 malviventi assalta il convoglio postale Glasgow-Londra e ruba un bottino record di 2,6 milioni di sterline dell'epoca. Nel 1974, in un celebre discorso alla nazione, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon annuncia le sue dimissioni a seguito dello scandalo Watergate. L'atto diventerà esecutivo il giorno successivo. Nel 2008 si aprono ufficialmente a Pechino i giochi della 29esima Olimpiade con la memorabile cerimonia di inaugurazione allo stadio Nido d'Uccello. Oggi festeggiamo il compleanno di diversi protagonisti dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tantissimi auguri a Dustin Hoffman, straordinario attore americano, vincitore di 2 premi Oscar, al grande campione svizzero di tennis Roger Federer, al cantautore e al musicista Shawn Mendes e all'attore e regista Massimo Popolizio. Buona giornata a tutti, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.
3: Torino International.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Scontro totale Italia-Spagna, anche Madrid impone i controlli, ritorsione di Sanchez dopo l'ultimatum respinto sui confini. Patto di difesa Turchia-Arabia-Pakistan sul modello NATO. Il grande caldo sull'Italia, allerta incendi al sud, rovesci al nord, tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buongiorno dalla redazione, sabato 8 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. La vendetta spagnola non si è fatta attendere. Il governo di Madrid ha deciso di ripristinare i controlli alle frontiere con l'Italia a partire dalla mezzanotte, dopo che l'esecutivo italiano aveva rifiutato di togliere quelli imposti alle persone provenienti dalla Spagna in seguito all'ingresso massiccio di persone a Ceuta dal Marocco. L'Italia ha deciso di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone il 1 agosto scorso. Ieri mattina il governo spagnolo aveva chiesto all'autorità italiana di revocare il provvedimento entro domenica, altrimenti avrebbe adottato contromisure proporzionate. La richiesta è stata respinta da Palazzo Chigi e l'esecutivo di Pedro Sanchez ha deciso di agire nello stesso modo, imponendo controlli ai viaggiatori provenienti dall'Italia in aeroporti e porti fino al 7 settembre. Medio Oriente, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. La cronaca: ha arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il minore era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per fabbricazione di ordigni. Per il GIP dei minori di Milano era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono invece stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervia costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. Il grande caldo sull'Italia rallenta momentaneamente la morsa dell'afa, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domenica, domani, le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo dalla prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Scontro totale Italia-Spagna, anche Madrid impone i controlli, ritorsione di Sanchez dopo l'ultimatum respinto sui confini. Patto di difesa Turchia-Arabia-Pakistan sul modello NATO. Jihad e manuali per fabbricare bombe, fermato un sedicenne. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Madrid risponde a Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata ieri ad altissima tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato di revocare entro domenica i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e ha avvertito che, in caso contrario, avrebbe adottato misure di risposta proporzionate. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere. La secca replica di Palazzo Chigi, che aveva aggiunto: non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti in Marocco, in serata l'annuncio del Ministero dell'Interno iberico delle misure di ritorsione da domani fino al 7 settembre. Medio Oriente, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. La cronaca: ha arrestato un sedicenne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il minore era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per fabbricazione di ordigni. Per il GIP dei minori di Milano era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono invece stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervia costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. Il grande caldo sull'Italia rallenta momentaneamente la morsa dell'afa, ma la tregua non durerà grazie a temporali in alcuni casi anche violenti che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domenica, domani, le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo dalla prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. In chiusura andiamo a Bologna. È proseguito ieri in una sorta di processione laica il via vai di fan in via Paolo Fabri 43 per rendere omaggio a Francesco Guccini. Davanti all'uscio della porta di legno di quella che fu la casa del maestro fino al 2012 si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Oggi il giorno dei funerali del cantatore, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Lutto cittadino a Bologna e Modena. Il ricordo di Mogol, un grande, tenuto alta la cultura popolare italiana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International,

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Schengen, vendetta spagnola, Roma rigetta l'ultimatum di Madrid e anche Sanchez chiude i confini. Patto di difesa Turchia-Arabia-Pakistan sul modello NATO. Il grande caldo sull'Italia, allerta incendi al sud, rovesci al nord, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Sabato 8 agosto, buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, Ester in apertura di giornale. La vendetta spagnola non si è fatta attendere. Il governo di Madrid ha deciso di ripristinare i controlli alle frontiere con l'Italia a partire dalla mezzanotte, dopo che l'esecutivo italiano aveva rifiutato di togliere quelli imposti alle persone provenienti dalla Spagna in seguito all'ingresso massiccio di persone a Ceuta dal Marocco. L'Italia ha deciso di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone il 1 agosto scorso. Ieri mattina il governo spagnolo aveva chiesto all'autorità italiana di revocare il provvedimento entro domenica, altrimenti avrebbe adottato contromisure proporzionate. La richiesta è stata respinta da Palazzo Chigi e l'esecutivo di Pedro Sanchez ha deciso di agire nello stesso modo, imponendo controlli ai viaggiatori provenienti dall'Italia in aeroporti e porti fino al 7 settembre. Medio Oriente, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. La cronaca: ha arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il minore era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per fabbricazione di ordigni. Per il GIP dei minori di Milano era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono invece stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervia costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. Il grande caldo sull'Italia rallenta momentaneamente la morsa dell'afa, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 sia oggi che domenica, domani, le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo dalla prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino in

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo il raccordo Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che fino a mercoledì 12 agosto la provinciale 30 è chiusa per una manifestazione nel comune di Ronsecco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Scontro totale Italia-Spagna, anche Madrid impone i controlli, ritorsione di Sanchez dopo l'ultimatum respinto sui confini. Patto di difesa Turchia-Arabia-Pakistan sul modello NATO, jihad e manuali per fabbricare bombe, fermato un sedicenne. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione in questo sabato 8 agosto. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Madrid risponde a Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata ieri ad altissima tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato di revocare entro domenica i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e ha avvertito che in caso contrario avrebbe adottato misure di risposta proporzionate. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere. La secca replica di Palazzo Chigi che aveva aggiunto: non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti in Marocco, in serata l'annuncio del Ministero dell'Interno iberico delle misure di ritorsione da domani fino al 7 settembre. Medio Oriente, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il Ministero degli Esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. La cronaca: ha arrestato un sedicenne italiano di origine straniera, residente nel Comasco, con l'accusa di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il minore era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per fabbricazione di ordigni. Per il GIP dei minori di Milano era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono invece stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervia costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. Il grande caldo sull'Italia rallenta momentaneamente la morsa dell'afa, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domenica, domani, le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo dalla prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. In chiusura andiamo a Bologna. È proseguito ieri in una sorta di processione laica il via vai di fan in via Paolo Fabri 43 per rendere omaggio a Francesco Guccini davanti all'uscio della porta di legno di quella che fu la casa del maestro. Fino al 2012 si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Oggi il giorno dei funerali del cantatore, in forma privata nella sua pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena, il ricordo di Mogol, un grande, tenuto alta la cultura popolare italiana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: È mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Schengen, vendetta spagnola, Roma rigetta l'ultimatum di Madrid e anche Sanchez chiude i confini. Patto di difesa Turchia-Arabia-Pakistan sul modello NATO. Il grande caldo sull'Italia, allerta incendi al sud, rovesci al nord, tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi diplomatica tra Roma e Madrid in apertura di giornale. La Spagna ha deciso di ripristinare i controlli alle frontiere con l'Italia a partire dalla mezzanotte, dopo che l'esecutivo italiano aveva rifiutato di togliere quelli imposti alle persone provenienti dalla Spagna in seguito all'ingresso massiccio di persone a Ceuta dal Marocco. L'Italia ha deciso di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone il 1 agosto scorso. Ieri mattina il governo spagnolo aveva chiesto all'autorità italiana di revocare il provvedimento entro domenica, altrimenti avrebbe adottato contromisure proporzionate. La richiesta è stata respinta da Palazzo Chigi e l'esecutivo di Pedro Sanchez ha deciso di agire nello stesso modo, imponendo controlli ai viaggiatori provenienti dall'Italia in aeroporti e porti fino al 7 settembre. Medio Oriente, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. La cronaca: ha arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il minore era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per fabbricazione di ordigni. Per il GIP dei minori di Milano era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono invece stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervia costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. Il grande caldo sull'Italia rallenta momentaneamente la morsa dell'afa, ma la tregua non durerà grazie a temporali in alcuni casi anche violenti che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domenica, domani, le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo dalla prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta il Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
6: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: UE concentrare sforzi per prevenire ingressi irregolari. Mattarella, gestione migranti, rispetti dignità delle persone. 70 anni dopo Marcinelle. Elettricista muore folgorato mentre monta luminarie in Calabria. Vittime del lavoro anche a Modena e Firenze. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buongiorno dalla redazione, sabato 8 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Crisi diplomatica tra Roma e Madrid, al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna, lo dice un portavoce della Commissione in merito all'annuncio di Madrid sui controlli Schengen perché arriva dall'Italia. Le autorità spagnole e marocchine hanno operato con efficienza nella gestione dei rimpatri, aggiunge il portavoce. Dalle autorità iberiche apprendiamo che gli spostamenti legali verso la Spagna continentale e l'Europa sono stati finora bloccati con successo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invia un messaggio per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle e della 25ª giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, commemorando Marcinelle e rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri episodi nella storia dell'emigrazione italiana. Le parole del Capo dello Stato: siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Nella tragedia persero la vita 262 persone, di cui 132 italiani. Meloni afferma: Marcinelle è simbolo del lavoro, del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati. In Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. Ora la cronaca: un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino. L'uomo era impegnato insieme ad alcuni colleghi a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un'impresa privata quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Altro incidente sul lavoro: un operaio 60enne è morto schiacciato da un muletto nel modenese. L'incidente ieri pomeriggio mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente sul lavoro anche nel fiorentino: morto un uomo di 61 anni da una prima ricostruzione, stava movimentando materiale con un muletto. Cambiamo argomento: il pallone con cui Diego Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali del 1986 in Messico potrebbe essere venduto all'asta per oltre 10 milioni di dollari a fine agosto negli Stati Uniti. La vendita è organizzata da una casa d'asta americana, si terrà dal 21 al 23 agosto, con una base d'asta di 2 milioni e mezzo di dollari. Nel 2022 la maglia indossata dalla stella argentina durante quella partita a Città del Messico è stata venduta alla cifra record di 9 milioni e 300 mila dollari. Il pallone invece era già stato proposto all'asta nel 2022 e poi nel 2023 con offerte che in entrambi i casi avevano sfiorato i 2 milioni. In chiusura, il grande caldo si allenta momentaneamente la morsa dell'afa, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 e oggi e domani le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Oggi un bollino nero per il traffico, con la settimana che porta al ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Sul raccordo Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Rimaniamo nel torinese per ricordarvi che la provinciale 173 del Colle dell'Assietta è chiusa ai mezzi motorizzati fino alle 17. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Inter-

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: UE concentrare sforzi per prevenire ingressi irregolari. Mattarella, gestione migranti, rispetti dignità delle persone. 70 anni dopo Marcinelle. Elettricista muore folgorato mentre monta luminarie in Calabria. Vittime del lavoro anche a Modena e Firenze. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Sabato 8 agosto, buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Nuovamente la crisi diplomatica tra Roma e Madrid in apertura di giornale. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna, lo dice un portavoce della Commissione in merito all'annuncio di Madrid sui controlli Schengen perché arriva dall'Italia. Le autorità spagnole e marocchine hanno operato con efficienza nella gestione dei rimpatri, aggiunge il portavoce. Dalle autorità iberiche apprendiamo che gli spostamenti legali verso la Spagna continentale e l'Europa sono stati finora bloccati con successo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invia un messaggio per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle della 25ª giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, commemorando Marcinelle e rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri episodi nella storia dell'emigrazione italiana. Le parole del capo dello Stato: siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Nella tragedia persero la vita 262 persone, di cui 132 italiani. Meloni afferma: Marcinelle è simbolo del lavoro, del sacrificio del rispetto delle regole dei nostri emigrati. In Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. Ora la cronaca: un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. L'uomo era impegnato insieme ad alcuni colleghi a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un'impresa privata quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Altro incidente sul lavoro: un operaio sessantenne è morto schiacciato da un muletto nel Modenese. Incidente ieri pomeriggio mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente sul lavoro anche nel Fiorentino: è morto un uomo di 61 anni da una prima ricostruzione, stava movimentando materiale con un muletto. Cambiamo argomento: il pallone con cui Diego Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali del 1986 in Messico potrebbe essere venduto all'asta per oltre 10 milioni di dollari a fine agosto negli Stati Uniti. La vendita è organizzata da una casa d'asta americana, si terrà dal 21 al 23 agosto, con una base d'asta di 2 milioni e mezzo di dollari. Nel 2022 la maglia indossata dalla stella argentina durante quella partita a Città del Messico è stata venduta alla cifra record di 9 milioni e 300 mila dollari. Il pallone invece era già stato proposto all'asta nel 2022 e poi nel 2023 con offerte che in entrambi i casi avevano sfiorato i 2 milioni. In chiusura, il grande caldo si allenta momentaneamente la morsa dell'afa, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 e oggi e domani le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Oggi un bollino nero per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: UE concentrare sforzi per prevenire ingressi irregolari. Mattarella, gestione migranti, rispetti dignità delle persone. 70 anni dopo Marcinelle. Elettricista muore folgorato mentre monta luminarie in Calabria. Vittime del lavoro anche a Modena e Firenze. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. In apertura alla crisi diplomatica tra Roma e Madrid, al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna, lo dice un portavoce della Commissione in merito all'annuncio di Madrid sui controlli Schengen perché arriva dall'Italia. Le autorità spagnole e marocchine hanno operato con efficienza nella gestione del rimpatrio, aggiunge il portavoce. Dalle autorità iberiche apprendiamo che gli spostamenti legali verso la Spagna continentale e l'Europa sono stati finora bloccati con successo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invia un messaggio per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle della 25ª giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, commemorando Marcinelle e rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri episodi nella storia dell'emigrazione italiana. Le parole del capo dello Stato: siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Nella tragedia persero la vita 262 persone, di cui 132 italiani. Meloni afferma: Marcinelle è simbolo della lavoro, del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati. In Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. Ora la cronaca: un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. L'uomo era impegnato insieme ad alcuni colleghi a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un'impresa privata quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Altro incidente sul lavoro: un operaio 60enne è morto schiacciato da un muletto nel modenese. Incidente ieri pomeriggio mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente sul lavoro anche nel Fiorentino: morto un uomo di 61 anni da una prima ricostruzione, stava movimentando materiale con un muletto. Cambiamo argomento: il pallone con cui Diego Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali del 1986 in Messico potrebbe essere venduto all'asta per oltre 10 milioni di dollari a fine agosto negli Stati Uniti. La vendita è organizzata da una casa d'asta americana, si terrà dal 21 al 23 agosto, con una base d'asta di 2 milioni e mezzo di dollari. Nel 2022 la maglia indossata dalla stella argentina durante quella partita a Città del Messico è stata venduta alla cifra record di 9 milioni e 300 mila dollari. Il pallone invece era già stato proposto all'asta nel 2022 e poi nel 2023 con offerte che in entrambi i casi avevano sfiorato i 2 milioni. In chiusura, il grande caldo si allenta momentaneamente la morsa dell'afa, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 e oggi e domani le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Oggi un bollino nero per il traffico con la settimana che porta al Ferragosto. Entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: UE concentrare sforzi per prevenire ingressi irregolari. Mattarella, gestione migranti, rispetti dignità delle persone. 70 anni dopo Marcinelle. L'elettricista muore folgorato mentre monta luminarie in Calabria. Vittime del lavoro anche a Modena e Firenze. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con informazione. Buon pomeriggio dalla redazione Esteri in primo piano. La crisi tra Madrid e Roma in apertura. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna, lo dice un portavoce della Commissione in merito all'annuncio di Madrid sui controlli Schengen perché arriva dall'Italia. Le autorità spagnole e marocchine hanno operato con efficienza nella gestione dei rimpatri, aggiunge il portavoce. Dalle autorità iberiche apprendiamo che gli spostamenti legali verso la Spagna continentale e l'Europa sono stati finora bloccati con successo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invia un messaggio per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle e della 25ª giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, commemorando Marcinelle e rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri episodi nella storia dell'emigrazione italiana. Le parole del capo dello Stato: siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Nella tragedia persero la vita 262 persone, di cui 132 italiani. Meloni afferma: Marcinelle è simbolo del lavoro, del sacrificio del rispetto delle regole dei nostri emigrati. In Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. Ora la cronaca: un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. L'uomo era impegnato insieme ad alcuni colleghi a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un'impresa privata quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Altro incidente sul lavoro: un operaio sessantenne è morto schiacciato da un muletto nel modenese. L'incidente ieri pomeriggio mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente sul lavoro anche nel fiorentino: morto un uomo di 61 anni da una prima ricostruzione, stava movimentando materiale con un muletto. Cambiamo argomento: il pallone con cui Diego Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali del 1986 in Messico potrebbe essere venduto all'asta per oltre 10 milioni di dollari a fine agosto negli Stati Uniti. La vendita è organizzata da una casa d'asta americana, si terrà dal 21 al 23 agosto, con una base d'asta di 2 milioni e mezzo di dollari. Nel 2022 la maglia indossata dalla stella argentina durante quella partita a Città del Messico è stata venduta alla cifra record di 9 milioni e 300 mila dollari. Il pallone invece era già stato proposto all'asta nel 2022 e poi nel 2023 con offerte che in entrambi i casi avevano sfiorato i 2 milioni. In chiusura, il grande caldo si allenta momentaneamente la morsa dell'afa, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 oggi e domani le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Oggi un bollino nero per il traffico, con la settimana che porta al ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5651.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Marcinelle e Fratelli d'Italia accusa, la CGIL ha dato le spalle alla russa. Patente a 17 anni e multe, le novità del codice della strada. Travolge deliberatamente i ciclisti dopo una lite, follia nel torinese. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Sabato 8 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Polemica alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle. Fratelli d'Italia accusa la CGIL di avere voltato le spalle mentre la russa leggeva il messaggio di Mattarella stamattina. Il segretario generale Landini nega, Fidanza ha preso un colpo di sole. La CGIL non si gira mai dall'altra parte, interviene anche la premier Giorgia Meloni definendo grave e vergognoso il gesto, ma arriva la precisazione del sindacato belga. Ci siamo girati noi, è stata una protesta antifascista perché per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, non contestiamo Mattarella. E la Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretti ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Lo annuncia il Ministero degli Esteri aggiungendo che l'unità di crisi ha creato un canale WhatsApp dedicato alla Spagna. Solo nella giornata di oggi nell'insieme degli aeroporti iberici è in programma l'arrivo di poco più di 250 voli dall'Italia, 64 allo scalo di Madrid. I controlli sono scattati, ma al momento non vengono segnalate file o disagi particolari. Cambiamo argomento, dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti ha inviato ad oltre 100 operatori e associazioni. Il primo punto prevede obbligo di casco e contrassegno per le super bici, i cicli a propulsione spesso usati dai rider. Altre novità riguardano i motociclisti che potranno usare la corsia di emergenza in autostrada in caso di rallentamenti. Punizioni più severe per le violazioni dei limiti più alti in considerazione della maggiore pericolosità. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km. Chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. Quindi la cronaca, shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite subito dopo il conducente si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Ora sarà sottoposto ad accertamenti di natura tossicologica. Il conflitto in Ucraina, in chiusura, Kiev non ha più praticamente centrali termoelettriche intatte sul suo territorio dopo l'escalation di attacchi condotti con droni e missili balistici dalla Russia, afferma il presidente Zelensky a margine di una visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca, e di un vertice con il collega serbo Vucic. Il leader di Kiev lancia quindi l'allarme in vista della prossima stagione invernale nel suo paese, soprattutto se la guerra dovesse proseguire. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.
8: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino in

0: Torino International.
1: 1 2 1 2 check check. Ma l'uomo bene.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Lite Roma-Madrid, Farnesina da forza all'assistenza consolare. Travolge deliberatamente i ciclisti dopo una lite e follia nel torinese. Zelensky, l'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte, tra pochissimo dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. La crisi diplomatica Roma-Madrid in apertura di giornale. La Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Annuncia il Ministero degli Esteri aggiungendo che l'unità di crisi ha creato un canale WhatsApp dedicato alla Spagna. Solo nella giornata di oggi nell'insieme degli aeroporti iberici è in programma l'arrivo di poco più di 250 voli dall'Italia, 64 allo scalo di Madrid. I controlli sono scattati, ma al momento non vengono segnalate file o disagi particolari. Torniamo in Italia. Codice della strada dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti ha inviato ad oltre 100 operatori e associazioni. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici, i cicli a propulsione spesso usati dai rider. Altre novità riguardano i motocicli che potranno usare la corsia d'emergenza in autostrada in caso di rallentamenti. Punizioni più severe per le violazioni dei limiti più alti in considerazione della maggiore pericolosità. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km che va a 140 all'ora pagherà 100 euro, che corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. La cronaca sciocca all'Anzio Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite con traumi e fratture. Una in prognosi riservata. Subito dopo il conducente si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Ora sarà sottoposta ad accertamenti di natura tossicologica. Conflitto in Ucraina. Kiev non ha più praticamente centrali termoelettriche intatte sul suo territorio dopo l'escalation di attacchi condotti con droni e missili balistici dalla Russia, lo afferma il presidente Zelensky a margine di una visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca, ed un vertice con il collega serbo Vučić. Il leader di Kiev lancia quindi l'allarme in vista della prossima stagione invernale nel suo paese, soprattutto se la guerra dovesse proseguire. Putin vuole rendere le vite degli ucraini insopportabili, accusa Zelensky. Chiusura il nuoto, l'Italia conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista 4 per 1,5 km agli europei di Parigi. Ora la Germania e bronzo all'Ungheria. La staffetta azzurra era composta da Barbara Pozzobuono, Ginevra Tadeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri, che ha nuotato nell'ultima e decisiva frazione. Medaglia d'argento anche per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze, 20 metri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati sulla A32 Torino-Bardonecchia. Sono presenti code per traffico intenso all'uscita verso la circonvallazione di Ulx in direzione Bardonecchia. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso. Si viaggia in colonnati in direzione della Francia. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Lite Roma-Madrid, Farnesina rafforza l'assistenza consolare. Travolge deliberatamente i ciclisti dopo una lite e follia nel torinese. Europei di nuoto, argento d'Italia nella staffetta mista. Anche Cosetti d'argento nei tuffi femminili da 20 metri. Tra pochissimo, dopo davvero una breve pausa. Non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura nuovamente la crisi diplomatica tra Roma e Madrid. La Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Annuncia il Ministero degli Esteri aggiungendo che l'unità di crisi ha creato un canale WhatsApp dedicato alla Spagna. Solo nella giornata di oggi nell'insieme degli aeroporti iberici è in programma l'arrivo di poco più di 250 voli dall'Italia, 64 allo scalo di Madrid. I controlli sono scattati ma al momento non vengono segnalate file o disagi particolari. Torniamo in Italia. Codice della strada: dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti ha inviato ad oltre 100 operatori e associazioni. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici, i cicli a propulsione spesso usati dai rider. Altre novità riguardano i motocicli che potranno usare la corsia d'emergenza in autostrada in caso di rallentamenti. Punizioni più severe per le violazioni dei limiti più alti in considerazione della maggiore pericolosità. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km. Chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. La cronaca sciocca a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite con traumi e fratture, una in prognosi riservata. Subito dopo il conducente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, ora sarà sottoposta ad accertamenti di natura tossicologica. Conflitto in Ucraina: Kiev non ha più praticamente centrali termoelettriche intatte sul suo territorio dopo l'escalation di attacchi condotti con droni e missili balistici dalla Russia, lo afferma il presidente Zelensky a margine di una visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca, e di un vertice con il collega serbo Vucic. Il leader di Kiev lancia quindi l'allarme in vista della prossima stagione invernale nel suo paese, soprattutto se la guerra dovesse proseguire. Putin vuole rendere le vite degli ucraini insopportabili, accusa Zelensky. Chiusura il nuoto: l'Italia conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista 4 per 1,5 km agli europei di Parigi. Ora la Germania e bronzo all'Ungheria. La staffetta azzurra era composta da Barbara Pozzobuono, Ginevra Tadeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri, che ha nuotato nell'ultima e decisiva frazione. Medaglia d'argento anche per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze, 20 metri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: torinointernational.com.
1: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, nelle prime ore del mattino, nubi sparse sulla pianura padana con anche locali piovaschi ma in graduale assorbimento. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio acquazzoni temporali sparsi in sviluppo sulle Alpi e locali rovesci in Appennino, più asciutto altrove salvo locali sconfinamenti. In serata tempo in miglioramento con schiarite e salvo residui fenomeni. Al centro, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni temporali sparsi nelle zone interne, soprattutto soleggiato altrove, migliora entro la serata con fenomeni in generale esaurimento e ampie schiarite associate. Al sud tempo asciutto al mattino e sulle isole con sole prevalente, al pomeriggio locali rovesci o temporali attesi lungo l'Appennino e settori interni della Sicilia orientale. Poche variazioni altrove. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni di esaurimento e ampie schiarite. Temperatura in generale diminuzione su tutta l'Italia, massima in calo al centro-nord e sulla Sardegna e stabili un lieve rialzo al sud e sulla Sicilia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Lite Roma-Madrid, Farnesina da forza all'assistenza consolare. Travolge deliberatamente i ciclisti dopo una lite e follia nel torinese. Zelensky, l'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte, tra pochissimo dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi diplomatica Roma-Madrid, in apertura di giornale, la Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretti ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Annuncia il Ministero degli Esteri aggiungendo che l'unità di crisi ha creato un canale WhatsApp dedicato alla Spagna. Solo nella giornata di oggi nell'insieme degli aeroporti iberici è in programma l'arrivo di poco più di 250 voli dall'Italia, 64 allo scalo di Madrid. I controlli sono scattati ma al momento non vengono segnalate file o disagi particolari. Torniamo in Italia. Codice della strada: dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti ha inviato ad oltre 100 operatori e associazioni. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le superbici, i cicli a propulsione spesso usati dai rider. Altre novità riguardano i motocicli che potranno usare la corsia d'emergenza in autostrada in caso di rallentamenti. Punizioni più severe per le violazioni dei limiti più alti in considerazione della maggiore pericolosità. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km che va a 140 all'ora pagherà 100 euro, che corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. La cronaca sciocca a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite con traumi e fratture, una in prognosi riservata. Subito dopo il conducente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, ora sarà sottoposta ad accertamenti di natura tossicologica. Conflitto in Ucraina: Kiev non ha più praticamente centrali termoelettriche intatte sul suo territorio dopo l'escalation di attacchi condotti con droni e missili balistici dalla Russia, lo afferma il presidente Zelensky a margine di una visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca, e di un vertice con il collega serbo Vucic. Il leader di Kiev lancia quindi l'allarme in vista della prossima stagione invernale nel suo paese, soprattutto se la guerra dovesse proseguire. Putin vuole rendere le vite degli ucraini insopportabili, accusa Zelensky. Chiusura il nuoto: l'Italia conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista 4 per 1,5 km agli europei di Parigi. Ora la Germania è bronzo all'Ungheria. La staffetta azzurra era composta da Barbara Pozzobuono, Ginevra Tadeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri, che ha nuotato nell'ultima e decisiva frazione. Medaglia d'argento anche per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze, 20 metri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: In ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

totorinointernational.com. Click here.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?